kuti nchembe watafumba murungu achaka kuti bwerani mutone tense tichitamanga kwa namaminde kafarira bitipolira.